sbagli la chitarra della scuola. Sempre con la lettera grande, con il spray color frambuesa, para che lo lea l'aereo e che te una vez lo sepa. Che le ste manda